Bom, din, tak, din, takatinata. Tom, tajam, tanam, taram, tajam, tanam, taram, tadit, takatinita. Tom, tarigadam, tarigadam, ta. Tadim, tarigadam, tarigadam, ta. Tarigadam, ta.